0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Svolta nel sistema penale croato, il ministro della giustizia Damir Habijan ha presentato le proposte di modifica legislativa che puntano a tre direzioni principali: l'introduzione dell'ergastolo, l'obbligo di scontare la pena per intero e una legge speciale per l'isolamento dei soggetti specialmente pericolosi. Il dibattito si era intensificato dopo la tragedia di Drniš, dove il 19enne Luka Milovac era stato ucciso da un uomo con precedenti penali. La nuova norma prevede che i criminali considerati un rischio per la società vengano trasferiti in strutture speciali dopo il carcere. La misura scatterà per condanne di almeno 10 anni per reati violenti o sessuali, a patto che la pena sia stata scontata interamente senza sconti e che il tribunale accerti l'alto rischio di recidiva. Dalle riforme della giustizia passiamo alla politica economica. Via libera della Commissione Finanze al Sabor per la nomina di Ante Žigman a nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. Presentando il suo programma ai deputati, l'ex capo della Hanfa ha indicato come priorità assolute la stabilità del sistema finanziario e, soprattutto, la tutela del tenore di vita dei cittadini. E a proposito del potere d'acquisto dei cittadini, arrivano gli ultimi dati sul costo della vita. Italobanco ci porta tutti i dettagli.
3: A maggio il paniere essenziale per una famiglia di 4 persone è costato in media 479 euro, circa 9 euro in meno rispetto ad aprile. La regione di Dubrovnik si conferma la più cara del paese, mentre quella di Vukovar resta la più conveniente. Nel frattempo continuano a crescere i risparmi dei cittadini. Secondo i dati della Banca Nazionale, alla fine del 2025 i depositi delle persone fisiche hanno raggiunto i 38 miliardi e 770 milioni di euro, con un incremento di 650 milioni rispetto all'anno precedente.
1: Andiamo avanti. Il sindaco di Nova Gradiška, Vinko Grgić, si è dimesso irrevocabilmente annunciando il ritiro dalla politica, mentre si trova al centro di una nuova inchiesta per corruzione. In seguito alle dimissioni, l'USKOK ha ritirato la richiesta di custodia cautelare. Grgić si dichiara innocente, ma resta imputato anche in un altro processo della Procura europea. Stop ai controlli ai confini tra Slovenia e Croazia. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
4: Lubiana ha deciso di revocare le verifiche alle frontiere interne dell'area spazio Schengen, introdotte nell'ottobre 2023 per ragioni di sicurezza. Al posto dei controlli sistematici ai valichi, il governo punta su una sorveglianza più capillare sul territorio e su una cooperazione rafforzata tra le forze di polizia dei paesi confinanti, anche tramite pattuglie congiunte. Secondo l'esecutivo sloveno, la decisione dovrebbe alleggerire il traffico ai confini e migliorare la fluidità degli spostamenti, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza.
1: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Possibile svolta tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump si dice vicinissimo a un accordo con l'Iran che potrebbe essere firmato già questo fine settimana a Ginevra. Anche Teheran conferma i passi, ma i media locali frenano. I negoziati finali partiranno solo dopo lo sblocco dei fondi iraniani negli Stati Uniti e la revoca delle sanzioni sul petrolio e del blocco navale.
2: Notizie locali.
1: Entra nel vivo a Fiume l'edizione di quest'anno della Fiumanca. Dopo la Polizia del Mare e i laboratori per i più piccoli, nel pomeriggio spazio lo sport con le regate degli studenti e alle 17 con la piccola Fiumanca. Stasera alle 20 invece il porto di Fiume si trasformerà in un palcoscenico in occasione delle prossime notti estive fiumane con i solisti del Teatro Zeitz. L'appuntamento con la grande regata è per domani alle ore 13. A Fiume fervono i preparativi per la festa del patrono, San Vito. Stasera alle 18 la sindaca Iva Rinci ci accoglierà oltre 100 bambini che portano il nome del santo. Tra loro ci sono anche 19 neonati, ai quali verrà donata una moneta d'argento con l'effigie di San Vito. L'evento sarà rallegrato da uno spettacolo del Teatro dei Burattini di Fiume. Per la cultura, grande attesa questa sera al Teatro Zeit di Fiume per l'anteprima di Mio figlio cammina solo un po' più lentamente per la regia di Marcella Serli. Una toccante e ironica storia familiare tratta dal pluripremiato testo di Ivor Martinic, il cui inizio è fissato per le ore 18. Sentiamo Noemi Dessardo, direttrice ad interim del Dramma Italiano.
5: Siamo molto felici di presentare questo spettacolo, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, non solo perché è una grande coproduzione che coinvolge il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e i Teatri Stabil Furlan, ma anche perché parla di una storia molto intima di famiglia.
1: Aggiungiamo che la prima è in programma domani, sabato, alle ore 19.30. Questa sera alle 21 in Piazza della Risoluzione Fiumana torna il Festival Canzonette Fiumane, un'edizione storica e a ingresso gratuito che celebra il dialetto fiumano dopo il suo recente riconoscimento come bene culturale della Croazia. Sentiamo la direttrice della rassegna, Melita Sciucca.
6: Siamo arrivati alla quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane, quindi un piccolo anniversario importante. Quest'anno partecipano 12 canzoni, tutte quante naturalmente in dialetto fiumano, perché ricordiamo che si tratta del Festival del Testo innanzitutto. Abbiamo delle novità, tra le novità un nuovo premio, il premio del pubblico, e quest'anno il tutto sarà molto più solenne appunto per questo importante riconoscimento del dialetto fiumano come bene immateriale della Repubblica di Croazia, al quale sicuramente le canzonette hanno contribuito.
1: Vediamo ora gli appuntamenti di domani alla Comunità degli Italiani di Fiume nell'ambito della Settimana della Cultura Fiumana. Sabato ricchissimo a Palazzo Modello. Si comincia alle 9 del mattino con la conferenza dedicata a El Sport Fiuman. A moderare l'incontro sarà il vicepresidente dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Andor Bracus.
7: Parliamo di sport e lei sa bene che lo sport si può, come dire, praticare in una società dove ha raggiunto degli ottimi livelli intellettualmente, anche economicamente, perché quando una società sta bene, che cosa fa? Crea il tempo libero. Nel tempo libero si pratica lo sport, e oltretutto questo sport nasce da un incrocio di popoli, perché in realtà Fiume penso che sia la città che al mondo ha dato più campioni in tutte le discipline.
1: Nel pomeriggio, dalle 16.45, spazio ai libri. Si parte con la presentazione del volume sulla sezione fiumana del Club Alpino Italiano, per poi continuare alle 17.30 con la presentazione del nuovo numero della rivista L'Attore. Sentiamo in merito la redattrice responsabile Florinda Cleviser.
8: Questo numero dell'Attore è un numero speciale, sono ben 120 pagine fatte apposta per festeggiare gli 80 anni della Comunità degli Italiani. C'è un bellissimo testo di Mario Simonovic che racconta gli alti e bassi della nostra storia, che non è stata sempre facile, e poi ci sono le varie sezioni di cui abbiamo voluto raccontare non solo le attività attuali ma anche un po' la storia per ricordare alcune persone, perché sono le persone che fanno viva la comunità. E c'erano tante persone che hanno lavorato anche nell'ombra.
1: Alle 18.15 sarà la volta dell'atteso libro di storia locale Ciccole e Ciaccole in Fiuman. Ascoltiamo l'autore del volume, Bruno Bontempo.
9: Questo libro cercate di mettere dentro tutti i testi pubblicati sull'Attore dal 2008 all'anno scorso, più una serie di pezzi inediti. Si tratta di storie, memorie, sentite, inventate e dopo rielaborate, tutte in tono scherzoso, che parla della comunità, che parla della nostra città, che parla di tutti noi.
1: Il ricco sabato della cultura fiumana si chiuderà in serata. Alle 19 sul palco sarà la volta del recital ispirato al celeberrimo film Tutti insieme appassionatamente, per poi concludersi in festa a partire dalle 21.30 con il brindisi e il ritrovo post spettacolo in compagnia degli attori del dramma italiano.
2: Lo sport.
1: È ufficialmente iniziato il mondiale di calcio più grande di sempre. Ieri sera, davanti agli oltre 80.000 dello stadio Azzecca, il Messico ha inaugurato l'edizione 2026 battendo il Sudafrica per 2-0. Stasera tocca al Canada, che affronterà la Bosnia ed Erzegovina con calcio d'inizio alle ore 21. Ci attendono 39 giorni di grande calcio e ben 104 partite.
2: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero il resto del pomeriggio rimarrà all'insegna del cielo prevalentemente soleggiato con scarsa nuvolosità. Soffia la bora da leggera a moderata. Temperature massime per oggi fino a 28 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 24 gradi con umidità relativa al 36% e alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani annunciano tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio, a causa di un maggiore sviluppo di nubi, non si escludono deboli piogge, principalmente nell'entroterra. Soffierà vento debole, a tratti moderato nella seconda parte della giornata da nord-ovest e ovest, che in tarda serata e nella notte volgerà scirocco. Mare da quasi calmo a poco mosso, massime in regione tra 24 e 29 gradi. E concludiamo qui l'odierna edizione del nostro GR, realizzata in regia da Ivan Saftic. A risentirci domani mattina con il primo notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.

Si è già scesa o lontana. Lutani a busto e plasci. Cacco na mia lieve, o con assi e bilata. Cacco na mia lieve.